0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Nimia bakoba de koro, wera wala ke yiri wiyo morbon duwane ti kwene. Oranga lori nwo kwene, wanya de jadu.
1: Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio.

mona me beri genera mo bingo bingo lo bayi aya ma beru gina mo ti mer ko lo ba mo bat mati ma eno beru gino ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi ara si u koli ma eno beru gino ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi ara si u koli Colino per ognuno e ognuno i barra, colino per ognuno e ognuno per accumo. Mary. Ma è un verdino di mare come lo amo batti mattin, gini mi ora ci u colin. A ci u colino per ognuno e ognuno i barra, colino per ognuno e ognuno per accumo. Aia, niara, nascione. Era no margona Aki u colin picchiare no maro en marchi char gulli con worke na ritown Padon

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

0: Miepi
1: Kabedo bara mitu
0: Miepi
1: Yin koe mie
0: Mi mie Bung Miepi
1: Yin koe mie
0: Mi mie Bung Pelwerata Kamio korchu.

0: Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
3: iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
4: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.